0: stesso no, sì.
1: Prima che un effettivamente un attimo.
2: It's almost a I got one on his roof out of us.
3: First engine, pull back up.